0: L'arca la parola ignor.
1: Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, su, scendiamo per le propingue ville.

0: piè, guaresca lento, dimmi se guio.
1: Risponde al foglio che recco a te.
2: Il nostro posto è Castellor, mele tu per seno del prenze vigilar le discese, ove ti è dato frettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel disinchiostro della croce il

0: voceri. La fucina e guida l'unza. Aprile che giunga l'altore, si rapisca.
1: Vada.
0: Pace, l'onoro, andate. I miei faggi all'ombra, celatevi.

Non può, nemmeno un Dio, rapirti a me, rapirti a me. Non può, nemmeno un Dio, rapirti a me, rapirti a me. Non può, nemmeno un Dio, rapirti a me, rapirti a me. Non può, rapirti a me.

Abbraccia il mio rival, questo pensiero, come persecutor demo.

0: Sorpresa dai nostri esploratori, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la cresta. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa,
1: vista laggiù
0: no, della scorta il cotto di erba prese il detento. Eccola!